0: veririz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
1: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra con lo spirito, con l'organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo, contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche, quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol, insomma l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno e quindi è calcio. Mi dispiace tantissimo commentare questa partita perché i ragazzi non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere, al netto del valore delle due squadre. E è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi. Quindi adesso bisogna la cosa più difficile, quello che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
2: Yani aslında tekrar edeceğim. Yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kriterlere sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı ve sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistiklerde ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
3: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez la moindre erreur, en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
4: Mavi Kocaeli gazetesi Erdem Övüç. Öncelikle Montelli hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
1: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine è veramente un piacere venire a giocare qua, quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche Salì e Ismail, così come l'avevano fatta anche in Croazia la mia prima partita, erano insieme. Quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%, e diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Urkun.
2: Yani Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine. Çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli.

0: İhtiyacımız var mı? Bu oyuncu de, ki, sizce kim olacak?
1: Creatività, abbiamo creato contro una grande squadra, Cianuzun è creativo, ha fatto una grande partita, giovane, si sta facendo adesso la nazionale, credo che anche in creatività, al netto del valore dell'avversario, abbiamo giocato una partita alla pari, quindi sono soddisfatto.